fuggi, salvati a minta. E dove, oddio, senza licidi io vado? A regge fasce io l'innalzai da sconosciuta mano. Ed or potrai senza esso partir così. No, si torni al tempio, licida involvamento.

Sventurato, ecco vicino de tuoi miseri l'ultimo istante. Tanta pietà mi fai che non oso minarti. Il ciel volesse che potessi io dissimular l'errore, ma non lo posso, figlio, pur se nulla ti resta a desiar, fuorché la vita, esponi libero il tuo desir, quanto ti piace, figlio.

Alcandro, lo confesso, stupisco di me stesso. Il volto, il ciglio, la voce di costui nel cor mi desta un palpito improvviso che lo risente in ogni fibra il sangue. Fra tutti i miei pensieri la cagione ricerco,

0: Ich das soll sie guarda, e ver costelle ben donon a te.
1: Si, dove l'ebbe?
0: Donde la vesti?
1: Avendo non moninta.
0: Questa vinta si cerchi.
1: Eccolo appunto.
0: Rispondi e non mentir, questo monile donde la vesti?
2: Si,

0: Dov'è? Che ne facesti?
1: L'hai presente, signor? Licida è quello.
0: Come? Non è di Creta, Licida è il prince.
1: Il vero prince in fasce finì la vita, e dell'estinto invece al trono si educò per mio consiglio.
0: Condoni! Ecco finto! Ecco il mio figlio!
1: Felice padre!
2: Oggi molti in un punto puoi render lieti!
0: E lo desio! Targene finto il figlio mio! Mega credaristea!

dolore in vente. Il macroposto forse ritarda il suo venir. T'attenda, in tempo giungerà. Prescritta è l'ora, agli olimpici giochi, col

gentil safra, come si tratta il brando. Altra specie di guerra, altrani, ed altri studi son vesti. Io ti nomi a noi cesto, disco, palestra, a tuoi rivali per l'uso so tutti familiari esercizi. Al primo incontro del giovanile ardire,

0: com'io carovinta, io con la sposa, prima che il sol tramonti, voglio quindi partir.
1: Più lento prende nel fingerti felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto,

Bambin, pietà mi vinse. Costui, straniero ignoto, mi venne innanzi. Ehi, e donai, sperando che in remote contrari tratto l'avrebbe. E quel fanciullo, amminta, dov'è che ne facesti?

Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta? Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo e le non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

voi siete un gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di mondo.

quando lo paggio del duca di Norfolk ero sottile, sottile, sottile, era un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile, quello era il tempo degno di aprile, quello era il tempo degno lieto maggio, tante la spezia che sei nel stello, chi sarei, chi sarei, travello, travello, quando lo paggio

0: alto sulla gondoliera.
1: Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi a caccia, scoppiamo in circale. Correte solo messo all'usca.

bene le chiavi, rovisto le casse. Ben tu mi lavi. Andiamo, vincenti, spagate di un solo cargo. Camicia, gonnelle, ora ti sgoscio ricor. Sovenaccio, via, via. Tu vero, ti sgoscio, lenzuola, perdi la notte. Non c'è. Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.

0: quadro la casa dopo nessuno pure che non mi chiede come sono sicuro sicuro sicuro
1: sarai quelli che vive dalle case non può.

questo. Arrociglia come un caro piccetto. Guai a te. Prega il tuo

Cassio, a te, questo è il momento. Discuoti, vien, Desdemona. S'è mosso. La saluta. E s'avvicina. Per cui si tagga tello. Aiuta, aiuta, Satana, il mio cimento. Già conversano insieme. Ed essa inclina sorridendo il bel viso.

farlo ancor di prova. Geroso Otello, vigilate! Soventi le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Detto, fuori

0: questi fili tramero la prova del peccato d'amor, nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: La truce idea
0: la forma.

innamorato, mi trovano prova sicura che ne semona è pura. Non sfuggir, non sfuggir, nulla di ciò, ora sicura ne visita.

l'ennesima e credo che non lo sia. Te credo onesto e credo disleale.

0: ma non verrà, che parli, qui l'aspettarlo è vano. Ove, perché, di questo saperlo altrove,
1: ordine
0: se prende sfuggirà di mano.
2: Ti passo, al culo lo sguardo e noi fermo.
0: E

0: avanti!
1: E via!
0: Tu sei Renato!
1: E Oscar, tu sei?
0: Qual villania!
1: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoli alla festa?
0: Il conte qui?
1: Che? Dove?
0: L'ho detto!